0: vecchia, una vecchia oggi recò una lettera al conte.
1: E questa lettera?
0: E in quel cassetto

0: sulla fusa da Vettese un tranello a Vladimiro Andreevich.
1: E non riesco a farti!
0: Ma suo padre, contro tutti,

tratto ritorno, a mezzo la via, discesa dall'uso del nobile amico, fratticcia la famiglia di Anna, vince la donna mattina, al letto, confessa, di vanno di dietro le quadre al mio. Io salgo, pensivo,

Finalmente, nel terror mi assolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

0: Eccellenza, vado, fa il tuo piacere, pieno il paniere, fa penitenza,
1: fame non ho,
0: oh, mi rincresce.

di forze più non reggo. Di questo panier di cibo e vino, grazie, presto.

sagrestia. Non sapete, Bonaparte, scellerato, Bonaparte. Ostennato, sfracellato e piombato per se fu. E verifica parola, orne giunge l'anno

0: Ragazza, il gran giubilo! Apprestate per il Te Deum! Tu resta!
1: Non mi muovo!
0: E tu va, frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia!
1: Bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti! Ora te, pesa le tue risposte! Un prigionier di stato fuggi furora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Sei ricordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli Atlanti?
1: Eccola! Ho perso!

0: suo ritratto. Chi fece le pitture?
1: Il cavalier Cavaradossi.
0: Lui.
1: Lumi, il paniere.
0: Lui, l'amate di Tosca. Buon sospetto, Volterior.
1: Vuoto, vuoto!
0: Chi è detto che fu?
1: Si ritrovò nella cappella questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo! Il gesto del Vigor, ma non di meno.
0: Sputa quel che sai!
1: Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del Vigor.

mare disse lì stesso, Oddio l'avea già messo al riparo. Libera me, Domine,

0: tre sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, ho visto, proveri.
1: Va bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

Tanto che a palazzo un ciambellan ne uscia pur or in traccia. Apri.

0: pezzo dell'oro.
1: Sorella è giunto,
0: entri di buon punto. Oh, galantuomo, comandò la caccia.
2: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le fratte perduta, e la ventrò, ne ci sono ben presto, allor scavalcò lesto il muro degli

0: nasconde ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male.
0: Egli è là.
1: Introducete il cavalier. A me Roberti è il giudice del figlio.

0: Dite, dove dunque Angelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dove?
1: Alfa!

0: Lappi, Angelotti!
1: Sì!
2: Basta, Roberti! È svenuto!
1: Assassino! Voglio vedere...

0: nel pozzo del giardino fa Spoletta. Che vuol dire quell'aria fritta?
1: Un messaggio di sconfitta.
0: Che sconfitta? Come? Dove?
1: Al Marinco.
0: Al Parruca.

tamburo. Savia guida la scorta, ultima condannati. Il tempo passa, sai quale oscura onda laggiù

0: casa.
1: Chi là?
0: Eccellenza, l'angelotti a nostro giungere si ucciso.
1: E vengo se appenda, morti alle porche. E l'altro prigioniero.
0: Il

0: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi ma sicuro?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!